0: accettiato.
1: Dungeon Boy.
0: È stato accettiato.
1: Hey, no.
2: Semen.
0: Se mai un braccio.
1: Skateboard.
0: Ambrata scusa.
1: Season. Horny.
0: Fuck. Vai io. E tu. Fuck who fight.
1: Late test.
0: Я обретаю
2: семена.
0: Я обретаю.
1: Yes.
0: Моя жизнь.
3: Лопар.